0: e si col supremo re ni e cospo e si col supremo re ni e cospo
1: e si col supremo e si col supremo e si col supremo.